Iwake, urku,
una vindua tante e maca. Ehi, macari anni. Ambi, ambi, ambi. Runa, varmi, hari. Ja, chak sinchineha, bakari iam. Una bindu, kundur, iwake, kundur. Una bindu, aur, iwake, urku. Hey, hey, Iwake kucha una bindua Iwake mili pacha mili pakari amdi ui su ui

freddo mi entrava nelle ossa e tutto mi sembrava orrendo, strano, lontano da lei. Ho avvertito il più grande vuoto della mia vita. Lei sapeva come scaldare il mio debole corpo.

0: cresce bene. Molto bene.
1: Molto bene.
0: Molto, molto bene. A che cosa stai pensando?
1: Stavo vicino alla stazione.
2: Riempivo le giornate.
1: Aspettando che qualcosa accadesse. Macchie larvali, le vidi crescere, espandersi, diffondersi.

giorno è una notte. È ancora un giorno. È ancora una notte. Il terzo giorno, al sorgere del sole, in staccata su una curva stretta, mi accorsi che a poche centinaia di metri dalla strada, sotto un vecchio lampione, un gruppo di adolescenti aveva circondato una vecchia tossica che si proteggeva dietro una banchina. Eccitati, l'avevano gettata in una pozza e la stavano prendendo a calci. Accelerai. E la vecchia iniziò a ridere. All'aumentare dei giri, la sua risata si faceva sempre più forte. Mi avvicina, mi avvicina. E lei rideva. Di colpo, la vecchia si è accesa in un bagliore di luce. Che intensa! Sospeso! Saliva in alto, sempre più in alto. Sopra il nero cemento che tutto copriva. Con gli occhi al cielo, ci fermammo tutti di colpo.

sull'asfalto bagnato, sudati, accalcati, bagnati fradici, stringendoci stretti, strisciavamo al fuoco della moto che bruciava. Il cemento sprofondò e mi trovai a precipitare giù.

0: Ecco qui il mio corpo. Questo è il mio cuore. Questo è il mio regalo per te.
1: Amami, ti prego, amami. Amami, ti prego.
2: Smettila!